si face entre per caccialu, ma surti cupo muazio. Un solo corpo di sana, li dagli orgore netto,

0: Papa, kitaye fare butara rieta te papa riedu mio papa, buenu mio papa, capenu nesse sbagliato papa riedu mio papa, canunu in ricordamo niente de mano tue papa riedu mio papa. Mai sei stato capace nemmeno di fare papà riedumio papà, buono mio papà riedumio papà, buono tuo cuore mio papà riedumio papà, buono mio papà riedumio papà, papà riedumio, buono mio, gioia mia papà riedumio. E Cristo nella via di Sara, noi papà riedumio, papà, sa morte contra tempo, papà riedumio, papà. Se cosa ne vota, noi papà riedumio, papà.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Lucia e Roma venia. Oggi il nostro Padre quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g

sambo jajaj hori hola artine membo artine membo amimiren in membo amimud in membo amimi batan inde ko ulu lugger lugger inde fundu ulu haji wan bana sambo musi musi ya kor sambo do juru ti itti tu jotti itti utti mun jotti itti lafu mun jotti itti kurus mun jotti tambe saur mudum ya ban kisir janne e karte sambo e bo karte sambo

ni kude di abela sa. Ma galangangi ya lona yiri wile ka chajudu so wile ka. Chajaju ni ndige masumane de. Gabu wile wile dabu wile wile gani ala. Sugo no mungan dere la sugo no mele ke sulo. Ana dolo dununga no yesu go. Yesu zangri dozu jekorovola.